telefoneremo, domanderemo, domanderemo, domanderemo, domanderemo.